Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino.